0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Se tutto il tempo che è passato è tempo perso, si può rimanere, non esiste niente più. Abbraccio ma stanotte non mi voglio ricordare. Esiste il tempo che è passato e tempo perso, si può rimanere, non

0: Ampar, le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: fantasia.
1: Ultime notizie.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Più pesante di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio del terremoto che ieri sera, poco prima delle 20, ha colpito l'area dei Campi Flegrei a Napoli. La scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha provocato 21 feriti, di cui 2 gravi. Paura tra i residenti di un'ampia zona che va dall'area occidentale del capoluogo a Pozzuoli, dove le persone sono scese in strada. La caduta di un traliccio ha causato l'interruzione di energia elettrica per circa 100.000 utenze, quasi tutte ripristinate ad eccezione di un migliaio nella zona Stroni Agnano. Crollati a Pozzuoli, epicentro del sisma, 2 edifici disabitati, un altro è stato sgomberato per problemi strutturali, evacuate 4 villette isolate da una frana. Allestite aree di accoglienza presso l'ex base NATO di Bagnoli al Palantricone di Monteruscello, chiuso temporaneamente il molo di Pozzuoli, mentre ripresa dopo le verifiche la circolazione ferroviaria nel capoluogo. Lo sciame sismico proseguito in serata con una scossa di magnitudo 3.8 alle 22 è andato avanti nella notte con almeno un'altra dozzina di eventi tellurici, il più forte di 3.1 intorno alle 6 di questa mattina. Cambiamo argomento. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo gli oltre 50.000 migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole di Giorgia Meloni, cui replica il premier spagnolo Sanchez, che punta il dito sugli ingressi irregolari in Italia. Intanto la pressione sull'enclave spagnola in Marocco si allenta. Ora che è giunto l'esercito a presidiare la frontiera, a decine di migliaia tornano indietro per non subire controlli. Il ministro degli esteri Alvarez ricorda che Ceuta ha regole Schengen speciali che ne assicurano l'integrità. Quanto alle vittime della traversata, sono saliti a 57. Ursula von der Leyen ha definito inaccettabile l'assalto all'enclave spagnola e assicura il sostegno della Commissione europea. A Messina si continua a cercare tra le macerie della palazzina crollata giovedì pomeriggio alla ricerca dei dispersi. Trovato ieri il corpo del 71enne Carmelo Leone, si cercano quelli delle 2 sorelle minori dell'anziano e della commessa del bazar cinese al piano terra. Intanto prende corpo l'ipotesi del crollo strutturale. Addio a Don Antonio Mazzi, spentosi a 96 anni a Milano presso la storica sede della comunità Exodus per il contrasto alle tossicodipendenze che aveva fondato nell'80. Presbitero, educatore e attivista, dedicò la sua esistenza ai più fragili. Fu anche grande comunicatore e spesso ospite in trasmissioni TV, dove ai giovani caduti nella spirale della droga rammentava che una rinascita era sempre possibile. I funerali si terranno lunedì 3 agosto alle ore 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. E il giorno dopo, martedì 4 agosto, sempre a Sant'Ambrogio, le esequie di Franco Baresi, simbolo della Milano calcistica, morto ieri a 66 anni dopo una breve malattia. Oltre 700 presenze in rossonero dal 78 al 97, vinse tra gli altri 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. La maglia con il numero 6 era stata ritirata quando aveva smesso di giocare. Baresi, scrive il Milan in una nota, sarà sempre parte del DNA della squadra. Infine ancora lo sport, gli europei di nuoto a Parigi, prima gara e prima medaglia d'oro per l'Italia nel team event dei tuffi. Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra confermano il titolo di Roma 2024, chiudendo al primo posto davanti a Russia e Ucraina. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E ci siamo in questo primo giorno di agosto, è il nostro ultimo viaggio a bordo del treno delle otto prima della pausa estiva. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. E beh, insomma, veniamo da una serata piuttosto ballerina, con questa scossa di terremoto di 4.7, lo sciame sismico, insomma un po' di paura e un po' di preoccupazione. Gianni Sorrentino in regia, Nec e Laura Pausini.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
11: Dico per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, e che da sole adesso sa che anche per lui e per questo io vivo per lei.
12: Radio Kiss Kiss Italia.
13: Musica italiana.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: l'azione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, 4 Magnum Classici Algi da vari gusti a 2,99€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 79 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio.
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prosegue indisturbata l'azione dell'anticiclone africano, quindi avremo un weekend molto caldo, anche se non mancherà qualche temporale di calore. Giornata di sabato al sud, quindi con tempo stabile, soleggiato, con temperature in ulteriore aumento. Su alcune zone si toccheranno anche i 40 gradi. Temperature comunque in media comprese tra i 36 e i 38 gradi. Venti deboli o moderati, mari poco mossi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ma tu come stai? Soprattutto Noemi torna a parlare dopo l'incidente durante il concerto di San Salvo Marina in provincia di Chieti, dice: devo stare ancora un po' ferma, per questo sono ancora in ospedale, non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra schiacciata, faccio riabilitazione. Però dai, lei ironizza, dice: poteva andare peggio. Alla frattura poi si aggiunge una ferita alla testa rinchiusa con due punti, però dice: capirai, già avevo poca memoria prima, figuriamoci adesso. Scherzando naturalmente la cantante, che fin dai primi giorni ha scelto di raccontare l'accaduto con ironia. Poi si è parlato anche di un suo possibile rientro, dovrebbe essere live il 16 di agosto in provincia di Palermo, anche se l'artista preferisce

preferisce muoversi con cautela e scaramanzia. Dice: magari non scriviamo torna in tour, però è meglio dire dovrebbe tornare in tour. Quindi tanta ironia da parte di Noemi, in bocca al lupo, di pronta guarigione. Non vediamo l'ora di riascoltarti live, cara Noemi. Noi continuiamo nel nostro viaggio nella musica italiana in questo sabato pomeriggio insieme, rovente, fa caldissimo, amici e amiche, speriamo che anche voi siete al fresco, speriamo bene, o anche meglio, magari in acqua, al mare, in vacanza. Ligabue con la sua musica, La linea sottile.

0: Rey.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili. Io ci sarò come una musica, come domenica. Il cielo è d'azzurro. Vorrei Radio Kiss Kiss Italia.

0: Pinguini tattici nucleari Amaro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1969 con un tentativo disperato di dimenticare un grande amore finito attraverso la distrazione e l'ostentazione di una finta spensieratezza. Per i bellissimi c'è Lucio Battisti, 10 ragazze per me.

Ma che bella energia che rilascia Gaia con il suo brano Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci mette di buon umore, come ci mette di buon umore tutta la musica italiana. Questa è di Eros Ramazzotti, Controvento.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Dimentica la solita serata.

migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Bello Wayon, Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Restiamo in tema con questo mood, ecco perché ritorniamo a darvi qualche notizia, qualche aggiornamento inerente alla festa di questa sera per i 100 anni del Napoli Calcio. Sappiamo che si inaugura alle 19:26 e ci sarà proprio il presidente Aurelio De Laurentiis che taglierà il nastro in Piazza Carità, e ci saranno con lui Maradona Junior e la sorella Gianna Maradona. Insomma, quindi un inizio con il botto, poi ve l'abbiamo detto, ci saranno tante leggende del calcio Napoli, calciatori attuali, il neo allenatore Max Allegri, e ci saranno poi anche i fuochi d'artificio sul lungomare. Insomma, uno spettacolo imperdibile, quindi alle 19:26, ovviamente 1926 l'anno di nascita, e quindi è giusto che sia quella l'ora d'inizio. Buon divertimento a chi ci sarà, naturalmente, quindi poi magari arriveranno altre notizie, altre novità, e vedremo subito qui in diretta. Arriva Franco Battiato adesso dal 1996 con Strani Giorni.

0: sempre più blu e ovviamente accompagnati dalla musica italiana. Torniamo nel 2001, la voce di Tiziano Ferro, l'Olimpiade.
1: Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca, lei non lo sa, lei non sa quanto sei forte, però batti spesso il palco.

ultime notizie. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Rientra la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola nel Nord Africa, mentre si aggrava il bilancio dei morti. 84 i corpi recuperati finora in mare. Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati due giorni fa a Ceuta, soprattutto a nuoto via mare. Il premier spagnolo Sanchez chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Il presidente della Commissione europea, von der Leyen, in un post sui social dà la disponibilità ad una riunione urgente. La Commissione, scrive, ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, accogliendo la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto dopo aver ricevuto lettere da diversi leader europei. La lotta contro l'immigrazione clandestina, prosegue von der Leyen, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Medio Oriente, la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il graduale ritiro di Israele dalla striscia per consentire il successivo insediamento di un governo dell'autorità palestinese. Boccia i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir non crede al disarmo dei gruppi islamisti. I fatti di casa nostra: è salito a 26 il numero dei feriti, di cui due in gravi condizioni in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera ai Campi Flegrei, l'epicentro a Pozzuolo, dove si sono registrati i danni maggiori. Al momento sono circa 300 le persone sfollate. Il ministro per la protezione civile Musumeci fa sapere che lo sciame sismico è ancora in corso, finora registrate decine di repliche. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Ribaudo, la trentenne precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio scorso nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. Inizialmente si era ipotizzato un gesto volontario, ma le indagini hanno portato al fermo del compagno della donna, un quarantenne nordafricano arrestato con l'accusa di femminicidio. L'uomo aveva reso versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Secondo gli inquirenti, avrebbe spinto la trentenne giù dal terrazzo dopo una lite. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo sport, calcio: l'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Così, in una nota alla Federazione Europea di Calcio, dopo il ritiro del progetto del presidente della FIFA Gianni Infantino di privatizzare le competizioni, non si placa dunque lo scontro tra le confederazioni. Nuoto, terza medaglia per l'Italia agli europei di Parigi, dopo l'oro nel team eventi di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico. Pelati ha conquistato anche il bronzo insieme a Lucrezia Ruggero nel due libero misto. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

apri Fibra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la terza e ultima parte insieme, ma il cielo è sempre più blu con Melessio Falanga, il maestro Angelo Zella in regia. Primo weekend di agosto infuocato non solo per le temperature elevate, ma anche perché è arrivato il momento per tanti italiani di partire per le vacanze. È sempre un problema partire per le vacanze perché arrivano i dati ufficiali. Questo sabato addirittura bollino nero per il traffico, perché più nero non esiste, più colore più scuro non esiste, perché appunto c'è tanta affluenza di persone che vogliono partire per le vacanze, stanno partendo, sono già partiti e che partiranno. Ovviamente infatti consigliano gli esperti di partire nelle ore più tardi la sera praticamente, no? Per evitare un po' quell'affluenza, anche se comunque il traffico non si fermerà mai. Pensate che domani, domenica 2 agosto, il bollino non sarà nero ma sarà rosso comunque, quindi grande affluenza di traffico, anche perché si sa che l'Italia è una meta amata da tanti turisti. E infatti, secondo la stima di CNA Turismo e Commercio, tra il 1° e il 23 agosto si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. Se la spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro, la permanenza media dei vacanzieri sarà di circa 4,5 notti dopo Ferragosto. Insomma, un'affluenza incredibile in Italia, quindi mi raccomando, cercate di partire in tarda serata per le vostre destinazioni e buona vacanza a tutti. Voi siete in viaggio? Aggiornateci tutti.

0: Δρόμαι, έβαι.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
11: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Italia.
10: Più musica, più emozioni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.